0: Saridda, Saridda, stasera io a ballare. Ci vuoi venire con me che ti faccio arrecchiare?
1: Senti, Pedro, forse da già facessi tutta la tozzita che chiù l'aria di dia.